c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme.

Un grande buongiorno da Chris Lessarde, Show Song Radio sull'Auto FM. Ascoltate la musica, la vostra musica. Continuate a darmi la vostra musica, ragazzi. Eine wunderschöne guten Tag, Leute. Vielen Dank, immer wieder jung mit der Musik die ganzen Tag. Ciao.

0: Ciao, sono Rede di Crisi Le Sarda, la 8 FM. Vi ricordo che sono talmente contento. Vedo che la musica sta continuando, mi state mandando della musica bellissima e grazie a voi questo permette di far vivere questa radio. Vi ringrazio tanto, ragazzi. Meglio la musica che altre cose brutte. Questa è la cosa più bella. Musica!
1: Bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.